0: si muove la chiamata del suo suono nelle posizioni autiste.
1: Yeah, Canada 4-4, Roger, Maltin with both buses, though.
0: Buses, though, both the

0: Quindi sta già portando su della linea meteo della grande Einstein 00.
1: On a déjà pour le 6.4.
2: Frontier Control of the Day, Conroe 0906 Heavy, Flight Over 380 in Montpellier.
0: Under 096, Roger.